Sono a Vietnamio, ma mi sa che sono figlio. Ma se mi accorro rocca, non è figlio di figlio. Da voi smaio. Che io non lascio un modo rock, non posso ridicitare, bebè. Io non ho dottor, ma se vuoi da sotto, corchi roll.